Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or rad

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.